sa sha ji ma di pa ra su no i ka wa ka pu su no chi ka ka te su su san ti ne chi tang la so ban za me ke ser cha pu su no i di pa tra san ti so yang tra tam bi me tu so che tra la san so so so so so ko la su ta la su mi la so pa la pa tra chi ta la pa tra so sa ka so la tra si yo ka ti la tong da chi sa ti san do ru pa sho

Sembolingya gung kamsa. Tanda nambu su sengu su bele zen dini. Pyeongchong longcheng yenje ne kong. Pyeoge longcheng ki chokdu rikzen le zen. Rikze gya tsu chudi si tiri. Nga li zen zogyun shuken. Bim chwa yin.

singing them to me tami palia dimbe zum dandina num ju dandanji la di nile jana ta gajo digi yana joa jie chen tu shi xi za kirangi nile num ju ne che choya na lia zum dandin ya di manim na la

0: Nima jabu sala?
1: No, no, nimi kibla seba kneina.
0: Nimi naile.
1: No, no, kirani tena shuna che in the tradition be, demikin zela tan tsirin chunga la geta na be, chamze dong den sip di soya pinina.
0: Chamze dong den sip di sung she di ang pangu gen yanji sola da, gen tendila. Lung jin le gung le ji le so yong la bu ye yin ta jia yang bi la se.
1: No, no, ta jia na.
0: Tene lesa shi be, aja di ji la che, chungda la chushu chungda la che ja ja sonam de chi la che lo sang la che sonam da wa la che ong jin la che ten ju li du la che chung si ri la che ten ge gi ha chung da wo da da ni ge zai ma song xie
1: no
0: xie ne re bu song de bu ye yi de
1: no no
0: de ne And then los dinang la chawalam du chingang chanjun nemi chirin yeme tshin min du shuye yin.
1: Yes eh.
0: Tene kala suche bu ne yon.
1: Non suche khat shi dinai na.
0: Chang la kabe tshin nom sa ne bu ne yong jar la.
1: Komon son suche de lo tsu na yo ma je la.
0: Yes eh. Ani chamba tshi la ge tang na we nyam sang tang.
1: No no, tong bu chi na ro na.
0: Ta

0: Nui, kungam sa?
1: Kungam sa la.
0: No, tsen la khashu yuna?
1: Nima jabu sa la.
0: No, no, nima kibala sebak na yuna?
1: Nim ni na yuna.
0: No, no, kita li tsen la shu na che yuna tete shube, temi kia zela tan tsetin chunga la geta na be, chamze tong dien sip di soya pin yuna?
1: Chamze tong dien sip di sung xie di ang tango gen yanji so la da, gen ten di la. Lung jin le gung le ji le su yong la bu ye yin ta jie yang bi la se.
0: No, no, ta jie na?
1: Tene lhesa la shiwe aja diji la che, chungda la, chushu chungda la che, jia zhe sonam dexi la che, losang la che, sonam dawa la che, ong jien la che, denzi li du la che, chung tiri la che, denge ge, hansa, chungda, da da, nye ge zhe ma song se.
0: No?
1: Tene, ngare pukusung de buye ile.
0: No, no.
1: Tene, tanda los di nang la chawa lamdu kintang chanjun nemi tiri yame tashi mindu shuye ile.
0: Lise?
1: Tene, kala sunshe june yon.
0: No, sunshe khat shuti na ina.
1: Zang la kawe tashi nambu sanga di bune yungja rile.
0: Kwa mwen sunshe de lo zi na yon ma jela?
1: Lise, ane chamba tashi la ke tang nawe nyamsang tang yungja
0: rile. No, no, tumbuchi shi naro na.
1: Taa!